0: Fa, nini wolo si yoro, I ju ta ike si su.
1: Amolo go di de topsi, imole jiwa. Amolo go di de topsi, imole jiwa.